Se ne sto tornando anch'io. E quando Antonio ha pegato la rivoluzione, trovavo la mia vita.

Se ne sto come a transio. E quando il domini ha peccato, arrivo se lì, la fa con sa mia vita.